corteggiano l'anima, conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: La vita mi è splendida quando la mia fantasia regna nella tua libertà d'essere amato.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: stiamo insieme, noi facevamo una parodia su sta roba, no? Te la ricordo, se stiamo insieme ci sarà un perché. Che tua sorella era già occupata. Vabbè, dai, robe da ragazzini. Le 10.36 in diretta, ti faccio una domandona. Qual è la prima persona che chiami quando ti succede una cosa bella? Insomma, ti arriva una bella notizia? È curioso, quando siamo felici, sentiamo subito la necessità e il bisogno di raccontarlo a qualcuno, no? E non tratteniamo questa gioia. È come se la gioia condivisa diventasse ancora più grande. Ed è forse questa una delle definizioni più belle dell'amicizia. Avere qualcuno con cui dividerla la vita. Quella bella e quella complicata, quindi entrambe le sfaccettature. Il 30 luglio oggi si celebra la giornata internazionale dell'amicizia e non è una ricorrenza romantica, è un tema che interessa anche la scienza, no? Quelli che di romanticismo non gliene frega proprio niente. Da anni gli studiosi spiegano che le relazioni sincere fanno bene alla salute e quando passiamo del tempo con persone di cui ci fidiamo, ci rilassiamo, gestiamo meglio lo stress, ci sentiamo meno soli. E lo diceva già Aristotele 2000 anni fa, diceva che nessuno sceglierebbe di vivere senza amici, anche possedendo ogni altro tipo di ricchezza, ed è una frase che continua a essere molto attuale, perché possiamo avere una casa bellissima, un lavoro che ci piace, tanti progetti, ma ci sono notizie che hanno senso soltanto quando c'è qualcuno con cui condividerle, e ci sono giornate difficili che diventano più leggere grazie a una semplice telefonata o a quella domanda semplice, no? Come stai? Ma come stai davvero? Di chi veramente ha voglia di ascoltarti. E sai qual è una cosa che facciamo sempre meno? Chiamare un amico senza motivo. Non perché ci serva qualcosa, no, solo perché ci è venuto in mente. E forse è proprio questo uno dei regali più belli che possiamo fare. Allora oggi ascolta zio Frank, prendi il telefono, manda un messaggio, oppure meglio ancora, fai una telefonata. Gli amici sono una delle poche ricchezze che aumentano ogni volta che dedichiamo loro un po' del nostro tempo. Good life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: L'uomo da Arabe de Palo, come un pittore. Con questa canzone chiudiamo la prima metà di questa mattinata su Dimensione Suono Soft. La prima metà è scivolata via. Nella prossima ora ascolteremo i segreti in tavola di Francesca Romana Barberini, la nostra icona dal mondo del food. Ma prima ci teniamo informati con la nostra redazione.
1: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
2: Stai guidando un'auto che ormai non è più quella giusta per te? Questo mese da Autostar Flaminia scegli tra oltre 200 auto usate e chilometro zero in super prezzo, senza vincolo di finanziamento. City car, SUV, ibride, elettriche e premium a prezzi tra i migliori sul mercato e condizioni trasparenti. Ma

0: Aspettati, le occasioni migliori non aspettano. Corri negli automercato usato di Autostar Flaminia, in via Salaria 1021 e via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, in zona Rebibbia. Puoi scoprire tutte le offerte anche sul sito autostarflaminia.it.
1: Sempre informati con Dimensione Sonosoft, ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
2: Buongiorno da Salvatore Lordi. Arresti domiciliari da parte della Guardia di Finanza per un imprenditore accusato di usura nell'area di Frascati. Il meccanismo illecito consentiva l'applicazione di tassi usurai particolarmente elevati, quantificati in misura superiore al 20% mensile rispetto al capitale concesso alle vittime. Un ennesimo tentativo di truffa ai danni di un'anziana è stata sventata dai carabinieri, che hanno bloccato un minorenne incensurato. L'episodio si è verificato in via delle Vigne Nuove. La vittima, una signora 91enne, era stata contattata sull'utenza telefonica fissa di casa da un finto maresciallo dei carabinieri. È stata riaperta in entrambe le direzioni la statale 7 via Appia all'altezza del chilometro 56 a Cisterna di Latina, in provincia di Latina, precedentemente chiusa a causa di un incidente tra tre veicoli. Lo fa sapere l'ANAS, intervenuta tempestivamente insieme alle forze dell'ordine per ripristinare la viabilità. Turismo: si prevede il pienone a Roma a Ferragosto. Secondo le stime dell'ente bilaterale per il turismo, le presenze saranno di 1.700.000, più 1,33% rispetto allo scorso anno. Diversa la situazione per i romani: circa il 60% resterà a casa, secondo i dati di Assoturismo Confesercenti, per la ridotta capacità di spesa e la guerra nel Golfo. Ed ora il nostro approfondimento.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: È stata un'altra notte di guerra. Purtroppo torna il linguaggio bellico, si torna a parlare di combattimenti e soprattutto di bombardamenti, quel che speravamo di almeno attenuare, almeno allontanare dai nostri occhi e, per chi fa questo mestiere, dalle nostre scrivanie per questi mesi, sperando in tregue lunghe che si erano in qualche modo affacciate nella prospettiva diplomatica. Invece né per la guerra di Hormuz né per quella d'Ucraina sono giorni di pacificazione, al contrario. Questa notte c'è stato un bombardamento pesante russo su quelli che, secondo Mosca, erano soprattutto obiettivi militari. Ci sono devastazioni, morti, ma c'è soprattutto, e non è la cosa più grave in termini reali, ci sono delle vittime, ho già detto, ci sono stati fatti gravi, ma c'è un episodio che rischia di essere, ed è già in questo momento, il più eclatante, perché a quanto pare durante l'azione russa c'è stato uno sconfinamento nei cieli di Polonia. La Polonia sta a ovest dell'Ucraina e la denuncia arriva direttamente da Tusk, da Donald Tusk, il premier polacco, che dice: questo è successo, c'è un oggetto non identificato che è russo e che è caduto vicino a Lublino. La Polonia è parte dell'Europa, è parte della nostra alleanza militare, se ci fosse un incidente di questo tipo riguarderebbe tutti, anche se non stiamo parlando di un bombardamento consapevole e di vittime a grappolo, no. Però è un episodio che provocherà una risposta, un episodio che ci mostra poi come la guerra, anche per quelli che possono essere degli atti inconsapevoli, è vicinissima a noi. Protesterà Mosca, che non è vero, perché lo ha già fatto negli episodi passati, che non è vero che c'è stato sconfinamento, che si tratta di un'azione della antimissilistica ucraina che ha spostato evidentemente l'ordigno verso il territorio polacco. Ma questa appunto è ritualità delle accuse e delle difese. Quello che è evidente è che l'incidente di stanotte rimette purtroppo ancora la guerra d'Ucraina e quel che può succedere al centro delle preoccupazioni internazionali ed europee.
3: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
5: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
6: Il fatto è che certi motivi che avrei per odiarti, a volte mi sembrano solo altri motivi per amarti.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: per noi Luciano Ligabue, le 11:15, buon giovedì, questa è Dimensione Suono Soft e tra poco arrivano i segreti in tavola di Francesca Romana Barberini.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, segreti in tavola, Travel Experience, le Good Life e l'oroscopo di Brand.

0: dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
1: Da Paoletti Industrie Mobili sono iniziati i saldi. Centinaia di ambienti con sconti dal 30 al 60% per rinnovo collezioni. Approfitta dei saldi di Paoletti e del nostro magazzino gratuito. Prenota i tuoi affari e parti per le vacanze. Al tuo ritorno deciderai comodamente quando riceverli. Saldi Paoletti Industrie Mobili, in via Pieve Torina 80 e su paolettimobili.com.
2: Top Gun autorizzato al decollo. Supera ogni limite.
3: Da Pewex decolla il Top Gun. Prosciutto San Daniele Framon riserva a soli 1,79 euro letto. Pronti a superare ogni limite?
4: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
5: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
6: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
0: Dimensione Suono Soft.

0: Feel nella mattinata della Radio del Benessere, dove ogni giorno intorno a quest'ora arriva lei, Francesca Romana Barberini, con i suoi consigli quotidiani.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buongiorno, benvenuti a Segreti in tavola. Oggi è giovedì mattina e come ogni giovedì mattina abbiamo un appuntamento fisso con il nostro esperto appassionato di vino, e naturalmente lui è Maurizio Dattero, a cui do il benvenuto. Maurizio, ciao.
3: Ciao Francesca, grazie per il benvenuto e buongiorno a tutti.
2: Bentornato dalle vacanze. E nella settimana scorsa parlavamo di vini rossi e la domanda a questo punto sorge spontanea: ma i vini rossi si possono bere freddi?
3: Eh sì, questa domanda dei vini rossi da bere freddi,
2: il rosso d'estate
3: è un tormentone estivo, è un po' come le canzoni spagnole, insomma. Allora, la risposta è sì, i vini rossi sì possono bere freddi a temperatura fresca, però serve qualche accortezza. Allora, tanto per cominciare, eviterei di andare sotto i 14 gradi, ecco, come temperatura di bevuta. Però ecco, attenzione, perché più si beve caldo il vino, ovviamente più si sente l'alcol, e questa è una cosa che ovviamente può dare anche un po' fastidio d'estate. Però fate attenzione, perché abbassando la temperatura senti meno l'alcol, magari ne bevi di più e poi però insomma ti stordisci, quindi attenzione se poi dovete guidare o se dovete buttarvi in mare, ecco, insomma evitiamo cose pericolose. Però c'è anche un altro problema con la temperatura: se si scende troppo per i vini rossi si rischia di accentuare l'effetto del tannino, perché il tannino col freddo diventa molto più aggressivo e quindi rischiamo di avere questo effetto un po' troppo forte in bocca, di astringenza, cioè quando appunto abbiamo quel tannino che ci taglia quasi la bocca, no? Quindi per questo sconsiglio di scendere sotto i 14 gradi e in generale sconsiglierei anche di bere vini particolarmente tannici a questa temperatura. Quindi meglio attenersi a vini che tipicamente hanno poco tannino, e quindi ad esempio, non so, il Pinot Nero, la Barbera, il Cabernet Franc può essere anche un ottimo vino da bere piuttosto fresco, spesso anche il Nero d'Avola, un bellissimo vino siciliano, anche questo può essere goduto ad una temperatura un po' più fresca senza il rischio di avere appunto questo tannino che ci sfrangia la bocca in modo eccessivo.
2: Senti, ovviamente vietato mettere il ghiaccio nel vino.
3: Mamma mia, sì, questo lo vedo sempre più spesso anche da persone che ammiro, che stimo e che seguo. Io no, direi non è una cosa che mi piace, poi ognuno si gode il vino come preferisce. Però magari sono quei cubetti di ghiaccio che non è proprio acqua, ma sono solo freddi,
2: ecco, forse
3: vino,
2: quello,
3: ma non rilasciano,
2: forse
3: acqua,
2: quello. Quello, esatto, quello potrebbe essere concesso, ma insomma raffreddate la bottiglia.
3: esatto.
2: Assolutamente, e bevete responsabilmente, noi lo ricordiamo sempre, assolutamente. Maurizio, grazie mille, ci sentiamo giovedì.
3: Grazie a te.
2: Non andiamo mica in vacanza ancora, ciao. L'appuntamento con Segreti in Tavola infatti torna oggi pomeriggio, vi aspetto, mi raccomando, non mancate. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in Tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

0: Yeah. Pino Daniele, Pinuccio Daniele. È più forte di me, non riesco a star zitto quando c'è una canzone di Pino Daniele, da tutte, dalle prime alle ultime. Sicuramente il primo Pino Daniele è quello che amo di più, però riconosco anche nelle ultime canzoni di Pino che c'è proprio una spanna, e non me ne vogliono tutti gli altri. Pigro, finisce così la prima parte di questa mattinata, tra poco l'ora della decompressione. Mi raccomando, un consiglio, siccome domani sarà l'ultimo giorno, poi prenderò due settimane di stop, vorrei che mi lasciaste con il vostro selfie più bello, quindi organizzatevi, domani fate proprio il set fotografico, perché domani voglio il selfie dell'anno, mi raccomando, al 320 20 41 433. Ma è prematuro, ne parliamo domattina. A luglio da CarPoint sono arrivati i saldi estivi, super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove usate, anche ibride e GPL, per farti risparmiare sul carburante. Vuoi un esempio? Eccolo qua, nuovo Volkswagen T-Roc Hybrid a soli 219 euro al mese, e in più solo da CarPoint hai 1000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna. Cosa aspetti? I saldi estivi CarPoint scadono il 31 luglio, scopri di più su carpoint.it.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Ultime notizie che arrivano dalla nostra redazione.
4: Giornata da Valentina Lorusso. Nella tarda serata di ieri un principio di incendio all'interno dell'immobile di Spintime Labs a Roma. L'episodio si è risolto rapidamente, l'edificio evacuato autonomamente in piena sicurezza, consentendo ai vigili del fuoco di accedere senza ostacoli. Lo Spintime Labs, occupazione storica della capitale, è momentaneamente inagibile ed è stata accertata la pericolosità dell'edificio in seguito al rogo. Traffico di droga tra il Lazio e Cosenza, sgominato dalla polizia, arrestate 4 persone. Gli arresti sono stati eseguiti dalla squadra mobile di Cosenza con l'ausilio della squadra mobile di Roma. Gli indagati sono accusati di trasporto e detenzione di sostanze stupefacenti. E ancora, aveva preso in affitto un appartamento nella capitale per utilizzarlo come punto di appoggio per la custodia e lo smistamento di un carico di 300 kg di sostanze stupefacenti. Un 47enne milanese arrestato nel quartiere Magliana con un campionario itinerante di 50 kg di hashish ed un set di valigette termiche imbottite con più di 2300 panetti di droga. Una serie di violente rapine ai danni di turisti avvenuti nella notte del 26 giugno a Roma. L'ipotesi investigativa è che dietro ripetuti assalti ai visitatori stranieri e ai numerosi episodi di violenza registrati negli ultimi mesi nel centro storico possa esserci un'associazione a delinquere composta da giovani nordafricani. Il calcio, a pochi giorni dalla finale del mondiale che ha segnato il termine della stagione 2025-26, è ancora vivo il testa a testa tra Harry Kane e Lamine Yamal nella corsa al pallone d'oro delle prime volte. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
5: Tu e io siamo una cosa sola. Non posso farti del male senza ferirmi.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: io e Fabiana Sera qui nel fuori onda, meno male che non ci sono microfoni accesi nel nostro fuori onda, stavamo parlando di una cosa che in Campania si chiama, attenzione signora, e bottiglie. Che se tu dici così sembra le bottiglie, ma di cosa? Di cosa le bottiglie? 320 20 41 433, doppio indovinello. In realtà la prima è una domanda, se le hai mai fatte anche tu. La seconda, cosa sono e bottiglie? Fammelo sapere, vediamo se c'è qualche campano all'ascolto o filo campano all'ascolto. Cerchi l'auto perfetta per la città? Da Toyota Motor City arriva la nuova iGo Cross Full Hybrid, scattante, agile, facilissima da parcheggiare. Design unico, cambio automatico di serie e massima efficienza. Tu a soli 119 euro al mese con finanziamento Toyota Easy Next e il TAN è al 7,25%. La prima rata la paghi a ottobre. Goditi l'estate. Toyota Motor City ti aspetta a Roma, Ostia e Pomezia. Dettagli su motorcityonline.it.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
4: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
5: E poi usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
4: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
6: Da Manhattan, sei bella o apparire, da Manhattan ti devi vestire, da Manhattan, casa tua, abbigliamento e articoli sportivi, da Manhattan.
7: Fuori tutto da Manhattan, con sconti del 40, 50 e 60%. Manhattan è al centro commerciale Torresina, zona Torre Vecchia.
6: Da Manhattan, sei bella o apparire, da Manhattan ti devi vestire, da Manhattan.
7: Da Manhattan è iniziato il fuori tutto, domenica aperto.
8: Dem Supermercati, dal 22 al 30 luglio arrivano grandi marche, grandi sconti. Rio Mare, tonno all'olio di oliva 12 per 80 grammi 11,90 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
9: Dem,
8: ogni giorno il meglio.
10: Mare, sport, lifestyle. Marin Village, la location unica nel tratto più affascinante del litorale romano, a un passo dalle dune del villaggio Tognazzi. Una grande spiaggia attrezzata con ristorante, chioschi, circolo sportivo, attività outdoor ed eventi serali esclusivi. Marin Village, via Litorania, Ostia. marinvillage.it.
11: Dimensione Suono Soft.

attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro della luna.

così bella che non riesco più a parlare di fronte a quei tuoi occhi.

Perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

bravi. Avete indovinato praticamente tutti. Il dovinello che abbiamo fatto prima era: che cosa sono e bottiglie? Tutti hanno individuato nel e bottiglie la conserva di pomodoro fatta in casa, quella che si faceva a fine agosto per poi avere ancora il profumo di pomodoro appena fatto anche a gennaio, febbraio. Bravi! Oh, non vi si può nascondere nulla, eh? Ma che ascoltatori abbiamo qui?

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft.

0: pezzo di lei, Biagio Antonacci. Si chiude così il nostro appuntamento di giovedì 30 luglio. Siamo ancora nel mese di luglio, sono 4 mesi che siamo nel mese di luglio, cara signora. Tra poco arriva Fabiana Sera e che ti accompagna fino alle 5 di questo pomeriggio. Io invece ti aspetto domattina, ma tra poco c'è il nostro siparietto, quindi non scappare. Non lo so che adesso hai messo la pasta e devi stare lì a controllare. Metti un timer e fa tutto da solo. Vai, fai di ecco, ma imposto un timer di 11 minuti. Se sono spaghetti 8, perché al dente è meglio. A luglio da CarPoint arrivano i saldi estivi, super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove usate, ibride e GPL per risparmiare al massimo sul carburante. Vuoi un esempio? Scopri tutta la gamma Hyundai GPL a partire da soli 75 euro al mese. In più, i primi 5.000 km te li regala Hyundai. E solo da CarPoint hai 5 anni di garanzia e ben 3 tagliandi in omaggio. Cosa stai aspettando? I saldi estivi CarPoint scadono il 31 luglio, cioè domani. Vai su carpoint.it per saperne di più.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
0: Sempre informati con Dimensione Suonosoft, ultime notizie che arrivano dalla nostra redazione.
2: Buongiorno da Valentina Lorusso. I carabinieri hanno dato esecuzione al provvedimento di sequestro di beni nei confronti di un noto imprenditore locale ritenuto socialmente pericoloso per associazione a delinquere, truffa ai danni dello Stato, sottrazione al pagamento delle imposte, occultamento di documentazione, bancarotta, realizzando così proventi illeciti per 5 milioni di euro. Si sono radunati davanti all'ingresso dello Spin Time in un presidio permanente decine di attivisti trovati a partire dalle prime ore di questa mattina in via Santa Croce in Gerusalemme, dove ieri sera è divampato un incendio che ha richiesto l'evacuazione degli occupanti dello stabile dell'Esquilino. Le botticelle, parla il Campidoglio, 2 licenze taxi a vetturini, ipotesi non praticabile, vietata dalla legge, non è in corso, non è mai stato oggetto di valutazione alcuna ipotesi di attribuzione di 2 licenze taxi ai titolari di licenza per il trasporto pubblico non di linea con veicoli a trazione animale, lo ha voluto chiarire il Campidoglio in una nota. L'obiettivo dell'amministrazione resta la riqualificazione del servizio a trazione animale. Papa Leone il prossimo 29 agosto presiederà la messa e la processione nella chiesa di Maria Santissima del Lago sulle rive del Lago Albano a Castel Gandolfo alle 18. Siamo al calcio, le romane in mattinata a Trigoria, la mobilitazione dei dipendenti della S Roma che ha preso le sembianze di una protesta sindacale con tanto di bandiere di CGL e CISL, eloquente anche lo striscione Gasperini ci ringrazia, la società ci caccia. La Lazio di Gattuso prosegue il ritiro a Formello ma il mercato in entrata rimane fermo ai nuovi Pedraza e Decchi. Domenica l'amichevole in trasferta contro l'Ascoli con oltre 2.000 tifosi biancocelesti. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: L'emblematica Valentina Lorusso su Dimensione.

0: bene, sono soft.
1: Buon pomeriggio.
0: Buongiorno a lei.
1: No, perché oggi è la giornata mondiale dell'amicizia.
0: Tanti auguri.
1: E dunque io, nonostante tu ti macchi qualsiasi cosa mangi.
0: Io faccio la macchia mediterranea quando...
1: No, capito.
0: Mi macchio tutto, mediterraneamente parlando, signore, ecco, senza offesa.
1: Va bene.
0: Prego.
1: No, comunque, allora, volevo dire che nonostante questo io ti sono amica.
0: Anche io.
1: No, però facciamo anche un pochino di radio.
0: Di verità.
1: No, sì, di radio verità.
0: Qual è?
1: È stato bellissimo conoscerti un po' di anni fa, perché davvero non è vero che le amicizie vere nascono. No, una cosa un po' commovente, no?
0: Cioè, stavi iniziando la commozione cerebrale. Prego.
1: Non è vero che le... No, paura, mi fai ridere. Non è vero... Non è vero che le amicizie vere nascono solamente nella scuola dell'infanzia, quando non siamo assolutamente consapevoli.
0: No, ma...
1: Quando le amicizie nascono in anzianità, come noi due.
0: Sì, chiaro, già senza capelli, diciamo.
1: Esatto. Okay. Però quando sono vere, sono davvero. Cioè, ci sono anche momenti in cui ci mandiamo veramente a quel paese. Però è bellissimo essere amica tua.
0: Auguri a tutti gli amici e auguri a te per la nostra amicizia.
1: Esatto, auguri anche alle amicizie che devono ancora nascere, quelle lì vere, spontanee. Ditevi sempre la verità, perché questa è la vera.
0: Che
1: amicizia.
0: Bella questa cosa.
1: Te ne vai?
0: Me ne vado subito.
1: Ciao.
2: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
3: Ogni volta che mi guardi, nascono i tuoi occhi.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: c'è Alicia Keys con No One nel primissimo pomeriggio di Dimensione Suono Soft in questo bel 30 luglio. Abbiamo quasi finito il mese, signora mia, ci siamo. Saluto anche Francesco, ti auguro tanti auguri per questa bellissima giornata mondiale dedicata all'amicizia, di cui se ho tempo parleremo. Ma tra un po', nella prima Good Life, voglio affrontare con te il senso della solitudine che nutre, perché siamo abituati a parlarne sempre in senso negativo di questa solitudine, e invece Emily Bronte ci ha abituato con Cime Tempestose a parlarne in senso anche positivo. Tra poco.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Da Paoletti Industrie Mobili sono iniziati i saldi. Centinaia di ambienti con sconti dal 30 al 60% per rinnovo collezioni. Approfitta dei saldi di Paoletti e del nostro magazzino gratuito. Prenota i tuoi affari e parti per le vacanze. Al tuo ritorno deciderai comodamente quando riceverli. Saldi Paoletti Industrie Mobili, in via Piavetorina 80 e su paolettimobili.com.
3: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
3: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
6: Da Manatta, se non vuoi parire, da Manatta ti devi vestire, da Manatta, calzatura, abbigliamento e articoli sportivi, da Manatta.
7: Fuori tutto da Manhattan, con sconti del 40, 50 e 60%. Manhattan è al centro commerciale Torresina, zona Torre Vecchia.
6: Da Manatta, se bello vuoi parire, da Manatta ti devi vestire, da Manatta.
7: Da Manhattan è iniziato il fuori tutto, domenica aperto.
8: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
9: Messere Porte, azienda leader nella produzione

0: vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
1: Dimensione Suono Soft.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: ancora tu.
1: La meravigliosa voce di Malika Yan con Ricomincio da qui nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft. In Thailandia esiste un'espressione che è molto più di un semplice modo di dire, lo sai che il giovedì parliamo di questo, proverbi, parole, diciamo delle altre lingue, modi di dire, è invece una propria filosofia di vita, si tratta del Mai Pen Rai, lo conosci? È traducibile un po' come non preoccuparti, tutto passa, un po' come il Pantarei latino. La cultura thailandese è fortemente influenzata dai principi del buddismo, questo lo sappiamo. Questa frase racchiude proprio l'arte del distacco emotivo e dell'accettazione consapevole. In pratica nel nostro quotidiano, noi sappiamo, tendiamo spesso ad accumulare stress per piccoli imprevisti, a volte insomma esageriamo anche, contrattempi, incomprensioni, e trasformiamo un granello di sabbia, spesso diciamolo, in una montagna. Ebbene, arriva il Mai Pen Rai Om, che ci invita a fare proprio un respiro profondo e a porci una domanda fondamentale: ma questa cosa per cui ci stiamo arrabbiando tantissimo adesso, ma avrà davvero importanza tra un anno? Se la risposta è no, e quasi sempre no, allora vale proprio la pena di lasciarla andare, proteggendo la nostra pace interiore. Dal punto di vista del benessere, la psicologia moderna riconosce che coltivare la flessibilità cognitiva, così si chiama, e la capacità di accettare ciò che non possiamo controllare, riduce istantaneamente i livelli di cortisolo, ovvero di stress. Il Mind Pain Rai non è rassegnazione passiva né indifferenza, ma una formula superiore, se ci pensi, di intelligenza emotiva, cioè la scelta consapevole di non sprecare energia vitale per ciò che non possiamo cambiare. Tanto non lo possiamo cambiare, quindi oggi, di fronte al primo contrattempo, fai un bel respiro, sorridi e ripeti a te stesso Mai Pen Rai. Dai che lo scrivi anche appena da qualche parte, Mai Pen Rai. Scoprirai che lasciare andare è il primo passo per tornare a camminare leggeri. Ci proviamo? Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
2: Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: con Francesca Michielin, con la sua Distratto, concludiamo un'altra ora insieme qui nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft. Cedo volentieri la linea alla nostra redazione per gli ultimi aggiornamenti.
1: 100 secondi di RDS con il

0: Ricomentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
1: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Stai guidando un'auto che ormai non è più quella giusta per te? Questo mese da Autostar Flaminia scegli tra oltre 200 auto usate e chilometro zero in super prezzo, senza vincolo di finanziamento. City car, SUV, ibride, elettriche e premium a prezzi tra i migliori sul mercato e condizioni trasparenti. Ma affrettati, le occasioni migliori non aspettano. Corri negli automercato usato di Autostar Flaminia in via Salaria 1021 e via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, in zona Rebibbia. Puoi scoprire tutte le offerte anche sul sito Autostar Flaminia.
5: Sentiamo le news sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione. Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Tragedia a Roma a Trastevere, una fuga di gas e poi la tragica scoperta, una donna di 70 anni ritrovata carbonizzata in casa. Il dramma ieri pomeriggio in vicolo del 5, a pochi passi da Piazza Trilussa. A lanciare l'allarme sono stati alcuni residenti all'interno dell'abitazione completamente incenerita. I pompieri hanno trovato la donna morta il cui corpo era carbonizzato. Un presidio permanente indetto davanti a Spin Time a partire dalla mattinata di oggi. Dopo l'incendio di ieri sera, gli abitanti dello stabile occupato in via Santa Croce in Gerusalemme sono rimasti in strada. Non è loro consentito rientrare in casa se non uno alla volta, escortati dalle forze dell'ordine esclusivamente per recuperare beni di prima necessità, hanno fatto sapere con un comunicato da Spin Time. Il bersaglio prediletto è il turista, preferibilmente da solo oppure in coppia, che viene spesso puntato e agganciato all'uscita dei locali della cosiddetta movida. I servizi svolti dalle forze dell'ordine e supportati dalla Procura di Roma hanno messo in luce le azioni criminali compiute dai cosiddetti Maranza, un vasto e strutturato gruppo di giovanissimi immigrati nordafricani giunti irregolarmente dall'Egitto e stabilmente dedito al compimento di azioni predatorie. Siamo al calcio. In casa Lazio, duro faccia a faccia a Formello tra Gattuso e Taylor. Il calciatore non ha apprezzato il rimprovero e sembra aver risposto per le rime a Gattuso, che lo ha invitato a lasciare il campo di allenamento. In casa Roma, Dovbyk saluta i giallorossi, tutto fatto per il prestito con diritto di riscatto a Bologna. È invece arrivato nei giorni scorsi Santiago Castro, che oggi tramite un post sui social esprime l'entusiasmo per il nuovo inizio con la Roma. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
6: Nell'oscurità della notte soffia il vento. Sibila accorata una voce sussurrando ti amo. Fulgenti stelle brillano come non mai in questa notte d'agosto, danzando. Riflettono ricordi accecando lacrime e sorrisi, ed è al vento che canti il mio nome. La tua voce risuona.

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: not alone, non sei solo. Per esempio, hai anche il tuo amico ventilatore. A proposito, quando fa caldo, tu dove lo posizioni? Ti do una dritta tra pochissimo, perché ho da dirti una cosa molto importante. Luglio, tempo di saldi anche da CarPoint. Arrivano i super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove e usate ibride e GPL per farti risparmiare sul carburante. Ti faccio subito un esempio: nuova Ford Puma Hybrid in pronta consegna a soli 21.950 euro. Davvero un'offerta per tutti a cui non puoi rinunciare, anche senza usato da rottamare, con un micro tasso incredibile. Ti sto parlando del 3,95%. E allora non aspettare, i saldi estivi CarPoint valgono solo fino al 31 luglio, ovvero fino a domani. Scopri i dettagli su carpoint.it.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.

0: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
2: Da Paoletti Industrie Mobili sono iniziati i saldi. Centinaia di ambienti con sconti dal 30 al 60% per rinnovo collezioni. Approfitta dei saldi di Paoletti e del nostro magazzino gratuito. Prenota i tuoi affari e parti per le vacanze. Al tuo ritorno deciderai comodamente quando riceverli. Saldi Paoletti Industrie Mobili in via Pieve Torina 80 e su paolettimobili.com.
3: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
4: Missione Minions, trovare una nuova squadra. E l'hanno trovata da Pewex. Colleziona i morbidissimi amici Minions e portali con te in ogni avventura. I Minions ti aspettano fino al 30 agosto in tutti i punti vendita Pewex.
5: Banana!
6: Dimensione suono soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.